ben kwa ma. Hey, me ni fami nyama ibe. Raps, bo mi se mku. Eni mwe di ye yin se mku. Mine el rushe non kwe ku. Rasta fwa bo ni che mku. Sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na ben kumba. Sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na ben kumba. Sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na ben kumba. Ben kumba.